0: qualche polmone?
1: Siete del Colombia, Colombia, Colombia! James, James! Yo escucho Olimpia Stereo, 4-1 ganando para...